oceano, oceano, ti me ciugo mogano, poc tante pide el venni. I baio, i saio, ci copciol te vitaio, o mi schivano mec venni. Me, nin ce ne pesce mi fileiati, vivo baio chi si ce o capi. Oceano, oceano, ti me ciugo mogano,

de bonum ex seretele. Ugniste era minto deșe vilutan, ușoigo tramo chitemea.

altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai, con voluttà, son birichine.

Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.